0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senulo resin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, música si chayani un titolo Io te amo, allora una ita behe tu qui del una minuto lima nulo resin ida, non è musica di nessa, nessa musica ikus po programma. Me yu di edi song o hing ni niam tamane na fate imi di diek miliak solok no haun ebe maka malu kita buat sire studio reni si ase sano aksu mika ngusi kita buat sire ni futar tilong ate a prosima edi song no peta buat sire la bela ase sano tamba tur mai se etan programa lora ik solok na bisa lori husi belong yanti no ite se taka programa edi song o hing ni niam o musika husi dewa tai de huni titulu do benjura nemoras.

0: Vista, tuku hat, to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ok, non è mai che musica è un titolo giovane, ne bello rihossi Demetrio. Ja, musica non è una musica apertura, ma è un programma, spazio pubblico, ma... Ok, spazio pubblico, ma... Loron hinie, ya? No, na fatin hato lorak dia kwa malo krono na isra hotu, ba ita bot sen bina fatin stay, iha loran sen uresen 5.8 MHz, iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade di Leninian. E tu irma ya ne, ta seba rona lai. Ok, ta seba rona tala musika se alo kone titu Fast and Furious, Fast and Furious in yang, ni pelori hose Grandmaster.

Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno indala rua penghirata telefone ba familia, kolega ka velosira, stop hanno imbara. Ho Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.